0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Rétro.
2: Rétro.
3: Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro.